Deus, omnipotens sempiens ne Deus, quia aeternam vitam in Christi resurrezione nos reparas, fructus in nobis pacanis munica sacramenti, et fortitudinem cibi sanitaris,